prima di dare il paggio bisogna visolare i camini, fuori da chi subito con badritto su. Baracca muchacho, gritemo ma fuerte, uy Dios que amarrete, ni un cobre ha tirado, qué bronca muchacho, se hizo el otario.